tristezza, che almeno una volta nella vita non avesse sognato d'essere.

Ok, torniamo all'inizio. Digrigno i denti. Perché all'inizio digrignavo i denti. Tiro fuori carogne vestite di parole e le offro agli altri. Come un tempo, come prima di questo abulico isolamento. Dovrei rubare. Per tornare all'inizio dovrei anche rubare.

cantavi a piedi nudi con le palle che sapevano di sugo, il tatuaggio che rideva raggrinzito. Ed io che ti ammiravo, ammiravo il tuo coraggio inconsistente e tua moglie che piangeva disperata.

E se domani io non potessi rivedere te, minchia che sollievo. Come l'offa trattenuta dopo riunione in azienda, poi mollata in una tenda da campeggio, c'è di peggio. Come presidente del consiglio Paolo Villaggio, Berlusconi ostaggio dell'anonima sequestri, ma nessuno che paga il riscatto. E se domani legalizzassero le droghe, meno toghe per cazzate nei tribunali e nelle prigioni, come i doni per Natale e le bustine di peyote, piazze vuote dai venditori di fumo scarso, meno viaggi persi, e può darsi che poi farsi diverrebbe meno in voga che gustarsi la vita da sobri. E se domani le puttane pagassero le tasse, prezzi fissi, buoni sconti, tre bocchini e paghi due, altro che bacheca, annunci su quotidiani, prevenzioni, buone azioni, i papponi diverrebbero imprenditori, la Mara Carfagna che vende di nuovo la fregna. E se domani mi decidessi a metter su famiglia, magari sarei meno ipocrita, magari poi non si litiga per le stronzate di qui sopra. Osa pensare se domani le tue mani mi sfiorassero non per delle rissa ma per delle risa, e per Elisa diverrebbe

finito perché ritenuto dannoso. E se domani niente più libri, minchia, sa che popolo di letterati si sarebbe. Si spaccerebbe pennacchi negli angoli di San Lorenzo. La storia di Renzo e Lucia avrebbe più ammiratori di un film di Scamarcio. E se domani io vincessi all'Enalotto, sa che botto, stare a palla all'aria, sia di giorno che di notte, patatine fritte, vino rosso, carne ferri,

Ti è mancata la speranza, la forza e l'uguaglianza dei contadini curvi sulla terra. Ti è mancata l'innocenza, la perseveranza di un raccolto andata male a primavera.

Head bad man shall fall.

0: questa distanza sotto con la danza. Se no ti viene male panza. E mandi un'agenzia dell'ANSA.
1: Questa è una sirena.
0: Allora mi devo, essere Ulisse. mi devo legare.
1: Legatemi all'albero maestro della nave.

0: stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che dico la mia.
1: Stretta la soglia.
0: Stretta la sogliola. Sì, vabbù, ma quando si chiama?
2: C'era un certo signor Soglia, un uomo con un cazzo tanto e tre palle sferiche a forma di piramide. Potremmo mettere, però possiamo fare una frase in cui dice che quando sta dentro la fabbrica possiamo aggiungerci un pezzo in cui Soglia fa e qua non si muove foglia se Soglia non voglia.
3: Sono banana senza cita, sono mostro senza cita, sono amico senza mica, sono carne senza pita, sono...

0: E ci siamo, siamo tornati.
1: Aspetta, aspetta, aspetta, ho fatto una tappata.
0: Buon pomeriggio a tutti, siamo qua in Via Paravia a presentare una puntata del programma di Altre Frequenze, la relazione radiofonica giovanile promossa da Progetto Cose Nuove. Appunto siamo in Via Paravia, sostenuto da Fondazione Cariplo e da Pinco del Comune di Milano, capofila terzo luogo, partner Codici, Ricerca Sceradio ed Cooperativa. Bella, bella. Allora, la puntata di oggi è concentrata sulla paura di perdere il tempo, sulla paura di non dedicarsi sul tempo che abbiamo e il sprecare delle opportunità. Oggi abbiamo anche con noi un nostro fantastico co-host.
2: Buon pomeriggio a tutti. È un onore per me essere qua su Share Radio e oggi, come ha già detto Seba, andremo a trattare delle tematiche che vanno a toccare un po' tutti noi, ovvero quando abbiamo del tempo a disposizione, abbiamo dei sogni, delle aspirazioni, c'è chi dice chi ha tempo non perda tempo. Quindi oggi parleremo proprio di questo e di come possiamo sfruttare il tempo al meglio per non vivere coi rimorsi o vivere con possibilità.
0: La prima canzone che ascolteremo oggi è Ascolta di Gianmaria, che è una canzone che parla appunto di una vita giovane che viene sprecata spesso seguendo perdite di tempo, in questo caso in una realtà di campagna italiana.

sangue fa lo stesso male. Un'altra giornata nei boschi, pensare a perché puoi andare. Se poi stiamo tutte le notti e la giovane diventa giovane madre.

settimana e fare i weekend con te sola. Ascolta, piove dalle nuvole sparse, l'atmosfera che piange, gocce foglie lontane, non sento parole.

0: Ascolta, piove, e stavolta davvero, la pioggia che si espande e ci scioglie le facce. Baby boschi sono orfani senza umane, che viviamo il giorno perché siamo schiavi, che ci avviciniamo per capire invece quanto cazzo siamo lontani. Ascolta, piove, dalle nuvole sparse, la tua storia che piange, gocce foglie lontane, non sento parole, ma musica in questo silenzio, non lasciarmi solo che sono.
1: Ascolta di Gian Maria, grandissimo pezzo. Ora direi di iniziare un pochino a parlare in generale di questa tematica. Tantissime persone, come si possono sentire, gente della nostra età, adolescenti, ma soprattutto anche adulti, che si sentono come non avere abbastanza tempo per raggiungere quello che effettivamente vogliono. Cosa pensi, Seba, di sta cosa?
2: Penso che spesso siamo ingabbiati in delle realtà che ci obbligano a essere tanto ripetitivi, a fare le stesse cose, che può essere il lavoro, la scuola, e non c'è tanto tempo che possiamo dedicare a noi stessi per fare le cose che in realtà ci piacerebbe fare veramente, nelle quali vogliamo veramente utilizzare il nostro tempo.
1: Esatto, anche perché possiamo, direi che possiamo tutti ammettere che nella società in cui viviamo oggi, quando non si sa veramente che strada intraprendere, è come se ci fosse un preset quasi che vanno a seguire tutti, che è scuola, università, lavoro, pensione, poi si gode i soldi che ti sei fatto. Però ovviamente tantissime persone non si rispecchiano in questo conformismo della società e provano a distaccarsi facendo magari qualcosa di più creativo, come stiamo facendo ad esempio noi con la nostra musica.
2: Quello che stiamo provando anche di fare noi è il arrivare alla fine di ogni giornata dicendoci: ma io oggi ho fatto qualcosa per me. Ed effettivamente, quando uno è più ingabbiato nella realtà scolastica, spesso non trovi tanto il tempo per farlo. E quando cominci ad andare in studio, magari continuare una passione che ti piace, arrivi a casa e ti dici: io oggi
1: sono soddisfatto,
2: ho fatto il mio, non è che ho fatto il mio, ho fatto qualcosa che mi fa stare bene, mi dico, il mio tempo l'ho utilizzato nella maniera corretta. Magari una maniera corretta, che poi la maniera corretta è diversa per tutti quanti, ognuno può fare le cose col suo tempo e
1: ha il diritto di farlo con il proprio tempo.
2: Assolutamente.
1: Quindi sì, la canzone che abbiamo scelto qua mi sembra molto in tematica. La prossima canzone è una canzone di Glocky.
2: Si chiama Kiddo e racconta delle sue prime esperienze quando era giovane, ha cominciato a fare musica e che cominciava a fare quello che gli piaceva, che spesso non è quello che facevano tutti quanti i ragazzi della sua età in una appunto realtà di provincia. E è quello che alla fine tira fuori, è quello che sentono tanto gli artisti, e andrà ad aprire la tematica di cui parleremo dopo.
1: Kiddo di Glocky.

0: come dice Glocky, non sono più lo stesso, e tante persone ormai si rispecchiano in questa frase, proprio perché, come abbiamo detto prima, tantissime persone seguono delle strade che non gli appartengono solo per la paura di non essere a passo con i tempi, a passo con i propri coetanei, che però non è il caso di tanti artisti invece che mettono ogni giorno impegno, voglia, dedizione, tempo e soldi per raggiungere un obiettivo. Purtroppo non sempre, quando uno va a fare l'artista, perché bisogna essere onesti, l'artista è una grandissima scommessa. Quindi tanta gente si trova magari dopo anni e anni di carriera dove sono, diciamo, sono passate tante persone, tanti soldi, tante opportunità, e comunque si sente come se avesse perso del tempo perché non ha raggiunto l'obiettivo che effettivamente voleva raggiungere. Cosa pensi, Seba, di sta cosa?
1: Penso che c'è anche tanto la paura di, nel mentre fai qualcosa che ti piace, finalmente hai trovato la tua via, di perdere il tempo con delle cose che sono a lato di quello che stai veramente facendo. Che i motivi possono essere molteplici, perché puoi avere degli amici che credono in quello che fai, però dal momento che dici io questa sera non ci sono, che devo andare in studio, che devo andare a per un artista, devo studiare un nuovo progetto, prendere i colori, andare a lavorare, invece dire dai vieni a farti la birretta, che diventano due, che poi è quella sensazione lì che ti fa perdere il tempo. O magari avere, che spesso la famiglia aiuta, ma delle volte non aiuta dicendo
0: che non supporta magari la visione.
1: Sì, che magari non riesci a vedere quello che vedi tu per il tuo futuro, che non riesci a capire quello che vorresti fare e che prova a riallinearti su quello che era la loro idea.
0: Sì, su quello che alla fine è il conformismo totale di massa. Comunque quello che hai detto mi ci posso tanto intravedere, infatti secondo me non è a caso che lo studio di registrazione si chiami studio, perché come le persone che possono andare a fare business o che vogliono fare l'avvocato studiano, anche la gente che fa musica deve studiare il proprio suono e deve studiare, come posso dire, la prossima strategia.

0: mettere di fare certe cose.
1: Tony Boy, uscire dalle gabbie mentali di queste persone. Mi sembra una frase veramente dorata, perché, come avevamo già detto prima, queste gabbie mentali possono essere perfettamente i conformismi della nostra società, che ci impongono a prendere delle strade che non sono le nostre solo per far parte di un insieme più grande. E questa canzone lo spiega perfettamente, anche perché Tony Boy va a raccontare, adesso Seba, diciamo, continuerà questo pensiero, va a pensare oltre, va oltre le insicurezze del futuro, va oltre a quello che potrebbe essere un fallimento, perché è la strada che conta e non l'arrivo.
2: Eh certo, la strada che conta non l'arrivo, e è tanto anche importante riconoscere i passi fatti, gli errori fatti, e guardare anche, saper riconoscere di aver fatto delle perdite di tempo, perché dal momento che ti accorgi che il modo di pensare che hai sempre attuato per le scelte che hai preso nella vita non è più quello che ti rende più felice, che ti fa stare bene, che ti fa fare il tuo lavoro nella maniera corretta, è giusto cambiare le cose. Andare a sistemare qualcosa e andare a riparare gli errori del passato. Spesso.
1: Sono completamente d'accordo, guarda, non potevi dirlo meglio, anche perché anch'io mi ci vedo tanto nella frase appunto di chi ha tempo non perda tempo, anche, come posso dire, una fase di crescita, riconoscere dove non buttare il tempo e dove veramente vale la pena investire tempo e soldi. Ora, la tematica di oggi è il tempo, i soldi sono un'altra cosa, però ovviamente una cosa non esclude l'altra.
2: E la canzone che andremo a vedere adesso è di una persona che appunto si è accorta di aver sprecato tanto tempo, ma se n'è accorta soltanto dopo aver fatto un'overdose legata al Percocet e alla cocaina.
1: Non vi drogate, ragazzi.
2: E ha ripreso in mano la sua vita. E questa qua è la canzone che ha fatto dal momento che ha vinto la dipendenza dalle droghe, e che appunto ha riconosciuto tanti errori fatti nella vita e tanti perdi di tempo.
1: La prossima canzone è Il Ganador.

0: Ganador di Nicky Jam, una canzone nella quale ci ha raccontato come non è mai troppo tardi per prendere il nostro tempo in mano e non è mai troppo tardi per fare delle cose che non avevamo fatto prima. Oggi abbiamo con noi, bisogna ricordarlo, il grandissimo Doski, e vogliamo chiedergli un attimino cos'è che ne pensa lui del tempo, com'è che usi tu il tuo tempo, cos'è la tua visione sul tempo.
1: Bah, allora, inerente alla musica posso dire che il tempo è il nostro più grande alleato, soprattutto grazie al fatto che comunque siamo abbastanza giovani e c'è tutto il tempo del mondo per costruirsi un'identità non solo sonora ma anche visiva. E personalmente comunque posso ritenermi fortunato di aver frequentato una scuola che mi ha fatto fare un anno in meno di liceo e che quindi mi ha dato la possibilità di andare direttamente a studiare quello che è la mia passione, ovvero ingegneria del suono. E questa cosa, per quanto io la faccia al di fuori dell'Italia e che quindi in un certo senso mi sento quasi un po' trascurato dalla mia stessa fanbase, dalla mia stessa audience, so che è tutto tempo che comunque investendo, cioè è tutto il tempo investito su me stesso, che a lungo termine è sempre la scelta giusta.
0: Quindi non ritieni che andare a Monaco di Baviera a fare musica, ingegnere del suono, piuttosto che farlo qua a Milano, dove avevi tutta quanta un po' l'inizio di una piccola fanbase, magari più facilità a fare le cose?
1: Assolutamente, ma proprio per questo motivo avrei potuto perfettamente rimanere a Milano, ma mi sono appunto chiesto la domanda: quante volte nella mia vita avrò la possibilità di prendere una strada del genere senza avere le responsabilità economiche e le responsabilità soprattutto burocratiche che comprende essere un adulto nel mondo d'oggi. Quindi appunto, chi ha tempo non perda tempo, se siete giovani, cioè avete 20 anni, 18 anni, non avete nessuno ancora che vi corre dietro ed è il tempo perfetto per costruire qualcosa per il futuro, perché adesso non c'avete ancora l'INPS e non avete ancora l'Agenzia delle Entrate che vi chiede tutte le vostre cose, quindi finché non avete il governo che vi segue, ecco, diciamo, fatevi seguire dai vostri compagni, non dall'Agenzia delle Entrate.
0: Non inseguite il tempo voi, ma fate che il tempo vi insegua.
1: Non so come abbia sentito questa cosa. Adesso qua abbiamo con noi siamo qua in via Paravia e abbiamo dei ragazzi molto giovani che mi sembra il minimo chiedere alle giovani generazioni cosa fanno loro del loro tempo, ma soprattutto cosa è importante nelle loro vite. Oggi qua abbiamo due ragazzi, come vi chiamate?
2: Zaccaria.
3: Sam.
1: Zaccaria e Sam, allora, cos'è che fate voi nelle vostre giornate di importante che dite questa è la cosa che mi aiuterà per domani, per il futuro?
3: Rimaniamo in zona?
2: Andiamo a rubare.
1: Ovviamente, vado a rubare le goleador.
3: E rimaniamo in zona, giochiamo a calcio e rimaniamo un po'.
1: Vi allenate a calcio?
3: Sì.
1: E il tempo che voi spendete per allenarvi a calcio?
3: Vabbè, facciamo le partite.
1: Chi è che fa più gol di tutti? Zaccaria o Hassan?
2: Hassan.
1: Hassan fa più gol.
2: Io faccio gol su sua madre.
1: No, ragazzi. Grazie mille per questo contributo. Adesso la prossima canzone è Lettera. Ah no, Il tempo cura di Tony Boy.

0: tempo cura di Tony Boy, una canzone che appunto non servono introduzioni. Una frase del genere non è una frase assolutamente scontata, infatti dato che siamo qua con il grandissimo Seba La Mode, a.k.a. La Mode Milanese, andiamo a chiedere direttamente a lui come per te il tempo effettivamente curi.
1: Secondo me il tempo cura nella misura nella quale lo utilizziamo per pensare a quello che è la nostra sofferenza, perché ognuno poi ha il suo tempo per riarginare una ferita che gli è stata creata. Io personalmente penso che mi dico che non posso più, cioè non posso stare in pensiero, stare male più di 3-4 giorni, ma il tempo che mi do è il tempo che mi do io, che può essere diverso da quello che si dà un'altra persona, e non è soltanto legato al fatto di avere del tempo per riprendersi, ma anche per
0: elaborare
1: le cose. Tu invece cosa ne pensi del com'è che usi il tuo tempo per curarsi?
0: Beh, allora, non è troppo lontano da quello che hai già detto te. Alla fine il tempo cura, secondo me, nel momento in cui appunto elabori ciò che è successo e capisci su cosa avevi oggettivamente il controllo e su cosa non avevi il controllo, perché almeno una mia filosofia di vita personalmente è che, diciamo, arrabbiarsi o farsi abbattere dalle cose sul quale noi non abbiamo il controllo è una grandissima perdita di tempo, perché appunto non abbiamo controllo su determinati avvenimenti. Però ovviamente bisogna anche esplicitare il fatto che non è solo il tempo che cura, ma è il processo cognitivo che ti fa arrivare a determinate soluzioni, quindi a magari come avresti potuto gestire una situazione con una persona a cui volevi bene, o quello che poteva essere una decisione che hai preso in un momento di poca sobrietà. La cosa importante alla fine è pensare, capire cosa si può fare meglio la prossima volta, e non è semplicemente un orologio che fa passare i dolori della vita, ma appunto
1: anche
0: la razionalità.
1: altre persone, dialogare con altri individui che magari ti danno dei punti di vista diversi che ti aiutano a superare le cose, o anche degli avvenimenti importanti della propria vita.
0: Sì, o come hai detto te, persone che hanno vissuto situazioni simili e che possono appunto aiutarci a superarle, perché a loro volta hanno dovuto superarle da solo.
1: Allora, in questo caso siamo pronti ad ascoltare Lettera Draco, una canzone nella quale Shiva, l'artista, si è accorto che nel momento nel quale è nato suo figlio, che di tanti errori che ha fatto e ha voluto cambiare.

0: i battiti di un cuore come i battiti e i tic-tocchi di un orologio. Dopo questa puntata dove abbiamo appunto trattato gli alti, i bassi che possono, diciamo, essere delle reazioni all'andare avanti del tempo,
1: il tempo che ci sfugge.
0: Esatto, il tempo alla fine è un'arma a doppio taglio, dovremmo anche arrivare un pochino a una conclusione di ciò che crediamo effettivamente riguardo a questa tematica. Secondo me la prima cosa che bisognerebbe dire è che il tempo è gratis per tutti e quindi nel momento in cui una persona ha tempo deve sfruttarlo per qualcosa che lo possa supportare per il futuro. Non sempre andare a scegliere la strada più sicura è effettivamente la strada per raggiungere la felicità.
1: E bisogna anche pensare che noi stiamo comunque parlando da 18 anni, 19 anni, quindi di tempo davanti ne abbiamo tanto,
0: tanto,
1: ma dobbiamo saperlo sfruttare nella maniera corretta, perché poi se no tra 10 anni ti ritrovi ad avere 10 anni meno di tempo e dire: io come l'ho utilizzato? Bene, male. E se l'ho utilizzato male è uno dei più grandi sacrifici, perché è l'unica cosa che non possiamo comprare, il tempo.
0: Esattamente, proprio per questo motivo vorrei di nuovo andare ad accentuare che bisogna fare veramente quello che nella propria vita ci rende felici. Non sempre è facile, non sempre ripaga, ma penso, almeno personalmente, è meglio vivere una vita di sofferenze che una vita di rimorsi.
1: E per l'ultima volta ringraziamo questa puntata, chi ha prodotto questa puntata, che è stato grazie
0: ad Alte Frequenze e soprattutto la redazione radiofonica giovanile, che ha appunto promossa dal progetto Cose Nuove in via Paravia, sostenuto da Fondazione Cariplo e dal Pinqua, dal Comune di Milano, capofila Terzo Luogo, partner appunto di Codici Ricerca, Share Radio e di Equa Cooperativa. Grazie mille Seba per avermi avuto oggi in questa puntata.
1: Ma grazie a te che sei venuto.
0: Grazie mille a Nino e a Ludo per aver fatto, diciamo, tutta la parte tecnica.
1: Grazie mille ragazzi.
0: Grazie mille a Zaccaria e a Stan che hanno parlato del calcio. E chi ha tempo non perda tempo, quindi it's now or never.

0: Bentornati su Share the Space. Oggi siamo qui con la nostra relazione. Io sono Michelle.
1: Sono Suyu.
2: Beatrice.
0: E abbiamo degli ospiti speciali che oggi ci hanno insegnato tramite un laboratorio di cianotipia
2: Esattamente.
0: come si fa questa tecnica. E nulla, siamo qui con Giacomo.
3: Giorgio.
0: Merda.
3: No, mi sono sempre sentito un po' un Giacomo.
2: Posso dire una roba? Questo è il bello della diretta, comunque.
0: Ma io cosa ho detto prima di salire? No, io me li scrivo i nomi, così li leggo.
2: Quindi siamo qui con Giorgio o Giacomo da ora in poi.
0: Eva e Gaia.
4: Ciao.
5: Ciao.
2: Prima di iniziare, in realtà mandiamo una canzone.
0: Sì.
2: Che dici?
0: Direi sì.
2: Che canzone mettiamo?
0: Mandiamo Che bella vita di Ariete e Angelina Mango. Ma quanto è piccola

0: vita.
1: E siamo tornati qui su Shared Radio. E la prima domanda è: cos'è la cianotipia e cosa significa, cosa rappresenta per te?
2: Per te, Giacomo.
3: No, poi risponde anche Giorgio.
1: Sì, sì, sì, ovviamente.
4: Allora, tra l'altro, vabbè, per chi sta sentendo la radio, io sono sconvolto da risentire la mia voce, penso fossero tipo 5 anni che non la sentissi. E, allora, beh, la cianotipia è una tecnica di stampa fotografica, diciamo che si può fare anche in maniera più agile rispetto alle solite stampe, insomma, tipiche stampe fotografiche. Cianotipia appunto perché è di color ciano, quindi spiccatamente blu, e per me, almeno insomma rispetto a come l'ho usata in passato per altre opere, anche per quelle insomma che poi saranno per la mostra, mi piaceva l'idea della cianotipia perché dà un po' un'idea di qualcosa di fantasmagorico, cioè nel senso di quasi un fantasma, no? Qualcosa che scompare e che fa apparire delle forme, paradossalmente. E, però sì, che è molto reattiva alla luce, quindi ha un qualcosa di fisico, ma allo stesso tempo un po' di magico, quindi anche di non fisico, etereo, astratto, no? E per me ha molto un po' il sapore di memoria, che è un po' anche quello su cui ci siamo un po' tutti e tutte soffermati a riflettere, insomma, per questo progetto.
5: E da cosa, cioè da cosa, da dove è nata questa passione? Sia dell'arte in sé per sé, dal tuo punto di vista, come Giorgio, uh-huh. e anche questa passione in realtà per la cianotipia.
4: Allora, specifico questa cosa, diciamo, la cianotipia mi affascina tantissimo. In verità il mio medium principale è il disegno. Quindi cioè, parto sempre molto col disegno, però hanno tutte e due, insomma, un'origine simile, che è anche un po' l'origine che c'è rispetto alla mia passione per l'arte, che è colpa di mio nonno, insomma, che però delle foto di mio nonno che aveva scattato mio nonno, o che, cioè foto che ritraevano lui, che insomma ho ritrovato insomma, insieme a mia nonna, insomma nel corso degli anni, durante l'infanzia, foto che avevano sempre questo carattere un po' scomparivano, un po' apparivano, insomma foto vecchie, antiche, rovinate dal tempo, e è stato molto quello, anche quando disegno cerco sempre di trovare quel senso un po' di cioè far sì che la forma un po' svanisca, in questo senso, cioè si riconosca ma mai esattamente, quindi un po' per ricalcare quella che è un po' la natura della memoria, no? Che non è niente di fisso ma qualcosa che insomma cambia al netto delle nostre sensazioni e percezioni ogni volta. E non so se ho risposto, però questo è quello che ha detto Giacomo.
5: No, bellissima risposta. E non so, mi ha fatto ricordare il fatto quello di, cioè almeno a me come pensiero, quello di dare nuova vita a qualcosa che magari a volte appunto è vecchio, è poco, cioè un po' usurato, e il fatto di dare vita con l'arte mi risuona molto, è veramente molto interessante. Soprattutto anche, cioè, ai tempi nostri, dove obiettivamente abbiamo accesso a veramente tante cose nuove, ma a volte ci dimentichiamo in realtà che anche le cose che magari di 30 anni fa possono riprendere vita anche con una nuova sfumatura, un po' più moderna, un po' più cioè con la nostra, che abbia la nostra lente anche.
4: Guarda, su questo punto di vista coglio una cosa che per me è importantissima, che ha a che fare anche con l'idea di archivio, eccetera, ma vabbè, siamo in una situazione storica in cui c'è sempre troppe immagini, no, quasi c'è una bulimia di immagini, direbbe qualche esperto, che io non sono, ovviamente. Però il riprendere il passato è interessante perché non è mai qualcosa di veramente fisso, cioè noi siamo certi che diciamo ok, quella cosa è passata, è stata archiviata, scritta, definita, ma è proprio lì dove si punta, cioè dove c'è lo spazio per riscrivere la storia, e quindi manipolarla in senso ovviamente negativo, ma è anche uno spazio per poter rileggerla e appunto riaprire i discorsi, perché quello che è passato non per forza è esaurito. Cioè esaurito nel senso c'è ancora qualcosa che ci può dare, ancora un materiale che può prendere una nuova forma, ci può raccontare ovviamente il passato, ma riraccontare il passato significa avere degli strumenti più affinati, volevo dire affilati ma non mi piaceva, quindi diciamo affinati, per rileggere e approcciarsi al presente, quindi anche capire un po' perché adesso è così in un certo senso. E poi sulla questione cianotipia, la fotografia è diciamo abbastanza identificativa di questo tipo di processo.
5: Grazie. Adesso a breve chiederò a te, Michelle, una domanda su cosa ti è rimasto del laboratorio, però anche ho una riflessione, cioè una roba da rimandare. E durante questo laboratorio, per esempio, a me è piaciuto molto il fatto che per fare ogni procedimento ci volesse del tempo e ci fosse dell'attesa, che è una cosa che per esempio io nel mio personale non sono abituata ad attendere, cioè tendenzialmente è sempre un faccio tutto e subito, e attendere quegli 8 minuti al massimo lo posso fare per la pasta. E in realtà il fatto di piano piano andare step by step, un passo alla volta, aspettare che prendesse un certo tipo di colore, poi aspettare per avere un altro tipo di colore, cioè a me è piaciuto molto questo aspetto, anche per il fatto che appunto è come dare un po' il senso anche del tempo, cioè se io do tempo quindi aspetto, in realtà poi può uscire qualcosa di ancora più figo rispetto a quello che ho subito. Questo è un po' la mia impressione. Per te, Michelle?
1: Sì, cioè nel senso è quello che ho percepito anch'io. Io di solito non vivo bene le situazioni di attesa, mentre in questo caso l'attesa era parte del processo, che spesso è così, ma non essendo abituati a viverla, la si vive male o la si vive in maniera sbagliata. E penso che questo tipo di cose, questo tipo di attese, possano insegnare quanto l'attesa sia effettivamente importante, quanto possa far parte della vita delle persone, quanto forse debba far parte della vita delle persone. Da qua si potrebbe aprire una grandissima riflessione, però non penso sia il momento. Cioè, cosa altro dire? Sicuramente è stata una cosa interessante, soprattutto a me che queste cose piacciono, che la fotografia, l'arte piace, e questa è una nuova tecnica che non conoscevo, un po' per ignoranza mia e un po' perché non è la mia sfera di solito di influenza, ed è stato davvero interessante, davvero bello, e niente.
4: Tra l'altro, guarda, mi fai venire in mente, cioè, a proposito di questa riflessione sul tempo, per dire una cosa molto, molto poco alta. Oggi mentre prendevo i mezzi, arrivo lì, leggo 15 minuti di attesa, mi è sembrato terribile, cioè non è possibile. Esatto. Cioè. Però poi magari certe volte uno deve uscire così, dice vabbè, dai 15 minuti esco, però ti sembrano veramente troppo pochi, no? Questa cosa che il tempo sia completamente... la percezione del tempo sia completamente relativa, a volte un po' disorientante come cosa. Però sì, diciamo, questa questione dell'attesa a volte magari io per esempio la sento anche molto quando disegno, no? Perché uno guarda un'immagine, c'è anche un po' questa cosa un po' morbosetta di dire ah, voglio ridisegnare quell'immagine, no? Questa cosa di disegno per ottenerla, poi non la ottieni mai, perché questa è la morale della cosa. Però cerchi di farla magari con fretta, velocemente, eccetera eccetera, anche magari a volte per richieste tempistiche, per mostre, cose eccetera, ma anche se stai facendo tu stesso in quel momento il disegno, adesso parlo del disegno, richiede anche lui un tempo, richiede un tempo di ascolto, devi capire, no, magari questa parte deve essere più scura, questa parte, cioè un ascolto necessario per far sì che effettivamente, adesso chiaramente parlo in termini metafisici, però insomma esca fuori la vera natura del disegno che uno sta cercando. E quindi sì, c'è sempre una questione del tempo, sia anche un po' di accorciare i tempi, no? Quando si lavora con immagini d'archivio, che come nel mio caso, dico, di accorciare lo spazio temporale tra quella cosa che è successa in me che la guardo e cerco di ottenerla attraverso cianotipia o disegno, e sì, appunto questa, proprio nel fare, no? Che richiede le sue tempistiche. Quindi sì, è una questione importantissima, a volte anche tanti errori, tante immagini sbagliate, uscite male, eccetera, eccetera, sono dovute appunto da non aver avuto la pazienza di aspettare abbastanza, no? E forse anche ci sta come cosa rispetto a siamo abituati ad avere un po' tutto subito, io primo proprio, che vuole subito la cosa fatta, finita.
5: Grazie.
4: Grazie a voi.
1: Io passerei a un'altra domanda e chiedo a te, Eva, che cosa, se ci volevi parlare un po' di questo evento che stai organizzando, che state organizzando.
0: Il microfono ha fatto uno stricchiolio strano. Ciao a tutti, chi ci sta ascoltando. E allora sì, diciamo, questo laboratorio che Giorgia ha fatto con voi oggi pomeriggio in realtà si inserisce all'interno di un progetto più ampio che prenderà vita sabato pomeriggio, sempre qui in isola. Si chiama L'isola è la metafora dell'amore ed è appunto un progetto curatoriale che si pone l'obiettivo di riflettere sulle trasformazioni che attraversano la città e che l'hanno attraversata e l'hanno resa quella che è oggi. Quindi un po' interrogarsi su che cos'è Milano oggi, che cos'è per noi, come la viviamo, come la attraversiamo e riflettere sull'impatto che queste trasformazioni hanno a livello sociale, umano, a livello ambientale. E è un progetto un po' articolato, nel senso che si struttura in più momenti, infatti il pomeriggio sarà bello denso di appuntamenti. Il primo momento, che è quello poi diciamo così più importante, in cui appunto Gaia e Giorgio, che sono qui con noi, rivestono anche un ruolo centrale, è la passeggiata. La passeggiata è appunto un momento di dialogo, prima si parlava tanto di tempo, no? L'idea è proprio questa, quella di ritrovarsi faccia a faccia e di attraversare insieme un quartiere che ha una storia molto densa, molto profonda, molto stratificata e anche poco conosciuta. Isola è un quartiere che ha, diciamo, nella sua storia recente e non solo, vissuto appunto queste trasformazioni in maniera molto violenta. Spesso si parla di gentrificazione quando si parla di Isola, anzi Isola è proprio l'icona a livello nazionale di questo fenomeno. Che cos'è la gentrificazione? Sembra un termine da manuale di sociologia, di fatto è quando queste trasformazioni che impattano su un quartiere non vengono pensate per le persone che abitano quel contesto, quindi per rendere il contesto più vivibile, ma per sostituire le persone che ci abitano con altre, generalmente più ricche. Quindi le trasformazioni che impattano su quel quartiere sono pensate per renderlo più accattivante per un certo tipo di utenza, no? Il capitalismo famoso di cui parlavamo oggi pomeriggio. Quindi la passeggiata serve proprio per entrare in profondità in questa questione. Dicevo che è una storia poco conosciuta perché, sebbene Isola venga spesso associata a questo termine, no? Questo terminone da manuale, in realtà quello che poi è veramente successo, le storie che l'hanno attraversata, non tanto solo a livello collettivo ma anche proprio a livello individuale, ovviamente non sono emerse. Quindi la nostra idea era quella di toccarle con mano, di dare voce alle persone che questi fenomeni li hanno vissuti, da un lato anche per imparare qualcosa, no? Sapendo che è un fenomeno così tanto diffuso che appunto riguarda la nostra città sotto tanti punti di vista. Quello che poi è successo in Isola si è riflettuto in tantissimi altri quartieri, da San Siro a City Life a Milano Sud. Per cui l'idea è quella anche un po' di prendere un po' come monito quello che è successo in Isola per essere un po' più consapevoli rispetto al nostro presente e quindi guardare a quello che ci succede attorno con una prospettiva diversa, più consapevole, un po' più da cittadini che prendono in mano le proprie responsabilità. Non perché noi possiamo effettivamente, come dire, avere un peso veramente super determinante rispetto appunto ai fenomeni di gentrificazione, sono comunque fenomeni che vengono tra virgolette calati un po' dall'alto, no? Ma la gentrificazione è un fenomeno che si concretizza anche in tantissime dinamiche del quotidiano che ci riguardano molto da vicino. Banalmente, quando noi andiamo a comprare delle cose, il fatto di andare in un negozio piuttosto che un altro può accelerare dei processi, può fermare dei processi, e ci fa prendere posizione. Quindi sapere che cosa ci succede attorno e capire come poter, no, fare la nostra parte, penso sia fondamentale, ed è il motivo per cui questa passeggiata diventa un po' il fulcro, no, del progetto. E che cosa faremo? Attraverseremo il quartiere, parleremo con delle associazioni che da anni animano questo quartiere con, appunto, diverse attività, e che hanno ovviamente la loro storia, ed è una storia spesso molto bella e molto, molto nobile, no? Anche proprio in termini di impegno. E con noi ci saranno degli artisti, appunto Gaia e Giorgio qui ad esempio, e con loro o ci fermeremo in alcune parti del quartiere, quindi ci saranno dei momenti o performativi, installativi, dove appunto la loro opera andrà a incidere sul quartiere, o comunque creerà un momento di socialità e di condivisione, oppure ci scorteranno durante la passeggiata, ci accompagneranno in diversi modi, in diverse modalità. Diciamo, fanno parte del progetto non solo Gaia e Giorgio, ma anche Stefano Ferrari, che in questo momento non è qui con noi, e un duo artistico che si chiama Premiata Ditta. A fine di questa passeggiata si ritorna in Isola Pepe Verde, che è appunto il punto dove ci ritroveremo appunto sabato pomeriggio verso le 2.43, e qui, diciamo, dopo una breve pausa avremo un altro momento di dialogo, dove appunto ci sarà una studiosa di politiche urbane che si chiama Lucia Tozzi, che ha scritto un libro che si chiama L'invenzione di Milano, bellissimo libro che consiglio a tutti di leggere, che appunto analizza questi fenomeni di trasformazione urbana sotto una particolarissima prospettiva, cioè come questi processi abbiano dato origine all'identità della Milano odierna, una identità che lei legge come appunto fenomeno di marketing e di comunicazione. E in chiusura c'è questa breve proiezione video di opere realizzate da artisti che hanno lavorato a Isola Art Center tra il 2004 e il 2009. Isola Art Center era un centro per l'arte contemporanea, per la filosofia e la cultura, molto attivo nel quartiere una ventina di anni fa sostanzialmente, e che aveva sede nella vecchia stecca degli artigiani, che oggi è praticamente dove c'è BAM e l'attuale Stecca 3.0. Quell'edificio era un ex edificio industriale, che ha anche lì una storia molto affascinante di occupazioni di artisti già addirittura dagli anni Ottanta, e che appunto fine anni 90, inizio anni 2000 era dato in affitto agli artigiani del quartiere. Isola, appunto, il quartiere degli artigiani, appunto nasce appunto da qui, ed è stata anche animata da appunto Isola Art Center, che faceva riferimento a quest'artista del Lussemburgo che è vissuto in Italia, Bert Heis, e che ha animato appunto questo spazio invitando artisti da tutto il mondo. Di fatto era un punto di riferimento centrale per Milano, ma appunto anche per il resto del mondo a livello di sistema arte contemporanea. E poi la storia appunto della stecca appunto si è brutalmente interrotta per tutta una serie di vicende appunto legate a quello che poi è stata la trasformazione del quartiere, che ha visto questo edificio di fatto essere demolito dall'oggi al domani, senza anche pochi preavvisi, e appunto l'eredità di Isola Art Center è un'eredità importante che poi di fatto si è tramutata in Isola Pepe Verde, quindi I gruppi sono gli stessi ma si sono organizzati poi in modalità differenti, e questo per dire semplicemente come appunto questo quartiere parli anche tanto di resistenza, no? Di opposizione antagonistica dei fenomeni che appunto molto spesso puntano a privatizzare, a togliere spazio pubblico, spazio di incontro ai cittadini appunto che abitano i quartieri.
5: Grazie mille davvero per questa spiegazione, e non c'è che dire di andare, cioè di partecipare insomma a questo momento in isola. E forse io ho una domanda. Sì. No, la mia domanda è, non so, quando ci siamo presentate fuori onda, a me ovviamente ha fatto impatto, no, sentire che eri, che sei curatrice di questo progetto. E quindi niente, volevo chiederti insomma che cosa ti ha spinto innanzitutto a curare questo progetto e poi in realtà a scegliere questo tipo di lavoro, che già dal nome comunque cioè, può indicare, no, diverse sfumature.
0: E allora, decidere di dedicarmi appunto a Isola nasce principalmente dal fatto di, diciamo, col mio lavoro di ricerca volermi concentrare soprattutto su le narrazioni, sulle storie, sulle memorie e come queste vengano tramandate e come appunto si riflettono poi nello spazio pubblico. In particolar modo a me interessava indagare il rapporto tra memoria individuale e memoria collettiva. Spesso sono due aspetti che vengono visti appunto in maniera molto diversificata, ma spesso quasi antagonistico. In realtà sono appunto strutture correlate che si intrecciano e che si alimentano. Cosa poi noi decidiamo di raccontare come storia con la S maiuscola, quindi storia istituzionale, è una scelta che molto spesso esula da chi quelle storie davvero le vive, davvero le attraversa. E questo aspetto appunto a me interessava tantissimo in generale, intercettando poi diverse problematiche e urgenze che riguardano la contemporaneità, da appunto la cultura postcoloniale, piuttosto che tutte le questioni che riguardano poi la storia del genere, per esempio, e così via. Isola è un quartiere che mi ha sempre affascinato perché l'ho sempre intercettato in qualche modo, appunto nel mio lavoro di curatrice, diciamo, quando mi sono trasferita qui a Milano, e mi sono sempre chiesta che cosa ci fosse prima di questa isola che vedevo. E quando poi sono riuscita a intercettarne faticosamente la storia e la storia, diciamo, legata soprattutto all'attivismo sociale, è una storia che mi ha colpito, che mi ha fatto innamorare, questo anche perché diciamo, la mia pratica e la mia ricerca si lega anche molto a rileggere queste pratiche di attivismo da un punto di vista appunto curatoriale, cioè di creare progetti che riprendano linguaggi e gesti che in realtà non appartengono necessariamente al mondo dell'arte inteso come dispositivo di mostra, ma utilizzarli proprio per creare dei momenti di visione, ma che non fossero solo necessariamente come dire, circoscritti al usiamo gli occhi per vedere, ma per esserci, quindi per coinvolgerci anche in altro modo. E quindi mi sono detta, perché non iniziare proprio da qui, legarmi appunto a questa storia e cercare di capirne anche un po' le ragioni profonde. Poi Milano è una città complicata che solleva veramente tanti interrogativi e tante domande, soprattutto nel viverla, nell'attraversarla, e quindi l'aver conosciuto poi la storia effettiva di questo quartiere mi ha fatto guardare veramente con occhi nuovi anche alla realtà urbana che vivevo e che attraversavo quotidianamente. Quindi pensavo di dovere in qualche modo provare a restituire quello che Isola mi ha insegnato all'interno di un progetto che appunto potesse essere il più possibile orizzontale e creasse appunto il più possibile comunità. Il perché fare la curatrice, penso che un po' la spiegazione del perché Isola abbia anche un po' risposto a questa domanda. Qui diciamo che se fossi all'interno di una conversazione con mie pari probabilmente verrei bastonata, però io credo veramente in questa cosa, cioè nell'etimologia della parola curatela. Prendersi cura non è retorica, vuol dire attivare dei processi. Per me attivare dei processi vuol dire mettersi in discussione e creare dei momenti di discussione, di dibattito che ci facciano andare oltre. Oggi andare oltre vuol dire veramente sfidare un po' la superficialità a cui siamo abituati, al volare appunto

0: molto rasente il suolo, no? Invece provare a andare un po' più in alto e guardare in termini un po' più ampi il mondo che ci circonda e non fermarci solo diciamo alla superficie o comunque quello che conviene guardare, ma no, alzare un po' di più la prospettiva, ecco.
1: Grazie, grazie mille. Andiamo avanti, prossima domanda.
2: Sì, Gaia, volevo chiederti cosa porterai appunto all'evento, quale sarà la tua performance?
3: Allora, sarà la mia prima performance in realtà, perché io di solito lavoro con un altro tipo di situazioni, nel senso che io ho una formazione in scultura, e poi lavoro soprattutto col suono e con le installazioni, principalmente nello spazio pubblico, quindi in situazioni di piazza o di spazi collettivi che possono essere le sedi di associazioni o centri culturali. Per la prima volta mi sono cimentata in una performance, non performerò io, nel senso che io ho fatto solo l'impianto, diciamo, ho costruito dei dispositivi, e ci saranno due performer che ci accompagneranno durante la passeggiata. Sante subito che si sono prestate a questa cosa. No, niente di trasgressivo, però insomma l'idea dietro questo intervento è un po' ragionare su l'idea della sicurezza tipica milanese. Sarà tutto molto ironico. Prenderò in giro uno degli stereotipi della Milano contemporanea, che va molto insieme a l'idea della gentrificazione, questa idea di marketing e lo stereotipo della persona che abita in un quartiere gentrificato o della persona che vorrebbe abitarci. E insieme vorrei che riflettassimo un po' su che cosa ci fa sentire sicuri, che cosa vuol dire essere sicuri e come leggiamo alcuni elementi del quartiere, ma in generale del paesaggio urbano contemporaneo. In maniera molto leggera, ma anche io credo molto stratificata e molto complessa, mi riaggancio un secondo a una cosa che diceva Eva, perché prendersi cura, attivare dei processi per vedere le cose dall'alto, ma allo stesso tempo per andarci in profondità, perché le cose sono sempre tridimensionali, hanno sempre delle relazioni che apparentemente non si vedono, e io credo che abbiamo tutti e tutte bisogno in questo momento storico di prenderci del tempo per capire effettivamente che cosa sono le cose che ci accadono intorno e chi sono le persone che abbiamo davanti, perché non è detto che la prima cosa che percepiamo sia esattamente quella corrisponde esattamente alla realtà delle cose. E che è un po' un tema della mia pratica in generale, e questa volta tenterò di farlo con un approccio dichiaratamente ironico.
1: Bello, dai, non vediamo l'ora allora.
3: Vi aspettiamo.
2: Sì, poi è bello vedere come torna il concetto di tempo in più aspetti. Cioè, ovviamente con diversi significati, ma sempre con più aspetti.
1: Che è l'unica cosa, fra l'altro, che non possiamo controllare.
2: Esatto.
1: Quindi ritorna spesso ed è veramente. Non possiamo controllarlo, fermarlo.
3: No, è un grande saggio, voi siete giovani per riconoscere questa citazione, ma in una saga di libri famosi che ho letto quando ero bambina, uno dei motti era "il tempo serve, ma non esiste". Siamo noi che lo tentiamo di controllarlo, lo misuriamo, ma effettivamente è una nostra percezione. E così come la nostra percezione, in realtà è una delle cose che ci fa percepire la vita. Perché una cosa che avete detto prima molto bella è: non siamo abituati alle attese, ma nelle attese fra un evento e l'altro accade la vita. E quello che accade lì in mezzo è quello che ci dà forma e quello che ci insegna delle cose, ci dà la possibilità di attraversare l'attesa successiva, e forse non siamo proprio abituati a farlo, ma cresceremo un giorno.
1: Assolutamente sì.
2: facciamo una domanda che ha proposto Bea. Diciamolo chiaro, no,
1: Ci sono
2: proposta
1: dei
2: Bea. Che
1: retroscena fuori onda, mi spiace che non saprete mai.
2: differenza c'è tra essere artista e fare l'artista?

0: È una domandina.
1: L'è tosta questa.
2: Io ce l'ho.
0: Questa è bella tosta.
2: Io ce l'ho perché io mi presento, io dico sempre che non sono artista ma faccio l'artista. Perché per me fare arte o fare l'artista è una questione di pratica, che vuol dire proprio un atteggiamento, una scelta che si fa tutti i giorni di porsi nel mondo con una certa postura e di guardare alle cose da un certo punto di vista, da una certa posizione. Perché l'arte è uno strumento, non è un, almeno credo, non è, l'artista non è un santone che mostra una via illuminato da chissà quale potere, ma è qualcuno che si interroga sulle cose e che ha la grande fortuna, sempre, questo è sempre il mio punto di vista, ora non voglio parlare per nessun altro, ha la grande fortuna di non avere una posizione, nel senso che ha un medico, ha una matematica, ha un intellettuale, è sempre chiesto, o dovrebbe essere chiesto, di parlare sempre da un certo punto di vista, no? Perché tendenzialmente non chiederemmo a un ingegnere di spiegarci la musica, mentre un artista, proprio perché l'arte è un aspetto trasversale della vita e della nostra condizione di essere umani, ha la facoltà e la fortuna di poter parlare di qualsiasi cosa, perché parla di noi come persone, come comunità, parla della nostra storia. E scegliere di fare questa cosa tutti i giorni richiede uno sforzo, un impegno, richiede degli strumenti, richiede della conoscenza e richiede quello che forse per i curatori appunto è il prendersi cura delle persone che ci stanno intorno e degli spazi che attraversiamo. Questa è la mia personale risposta su essere o fare, perché poi probabilmente di essere artisti qualcuno ce lo deve dire, è difficile dirselo da soli, però per me appunto è questa idea del scegliere tutti i giorni di assumere un certo atteggiamento e di continuare a fare delle scelte in questa direzione.
0: Che è una scelta che si prende costantemente nel tempo e nel presente in realtà, quindi quando il tempo non c'è perché è presente.
2: Esatto.
0: Io dico questa premessa, cioè io e Gaia ci conosciamo da 2 anni ormai, abbiamo fatto un progetto insieme e la prima volta che ci siamo incontrate avevi raccontato questa tua prospettiva, no, dell'artista. Non so, ci tenevo a farla... a dirla anche in questo contesto perché mi è piaciuta molto e mi è rimasta in testa.
2: Io ti ringrazio molto perché purtroppo nell'anzianità non ho ricordi di aver già avuto questa conversazione,
3: però è una cosa che ripeto spesso,
4: molto bene, devo dire molto bene,
3: speriamo che questo rimanga impresso.
0: Per forza è impresso, è anche registrato, quindi non puoi scappare.
3: Io quindi ho una domanda. Quindi si può smettere di essere artisti?
0: O di fare l'artista?
3: Esatto. Di fare?
2: Sì, nel senso che si può smettere di avere una pratica e forse più che smettere si può cambiare il modo in cui noi guardiamo il mondo. Perché è proprio, secondo me, una questione di atteggiamento. Quindi questo atteggiamento ovviamente può cambiare nel tempo a seconda delle situazioni che ci accadono. L'arte in sé può assumere diverse forme, perché ovviamente io mi riferisco, cioè io mi occupo di arte contemporanea e di arte visiva, questa cosa in realtà si può applicare a qualsiasi forma d'arte, che può essere la poesia, che può essere la musica, il teatro, insomma, o qualsiasi atteggiamento che si prenda cura del mondo da questo punto di vista.
3: Chiudiamo con la domanda simbolo un po' della nostra trasmissione, che è: qual è il consiglio che date ai giovani, alle future generazioni, a noi che viviamo questo spazio?
0: È difficile come risposta, anche perché siamo ancora tutti giovani.
2: Siamo tutti molto, assolutamente.
0: Dare un consiglio.
1: Facciamo finta di essere giovani.
2: Ecco. Allora, non so se voi avete delle idee migliori. Io credo che le cose che avete imparato oggi col laboratorio di Giorgio, che è stare nelle cose, perché le cose hanno un corpo, hanno una materia che cambia, è sicuramente un atteggiamento che si può applicare a tante cose nella vita, e attendere insieme che le cose succedano e farle succedere insieme è una magia bellissima, molto difficile da fare poi nel lungo periodo, perché non sempre faremo delle cose con delle persone che ci stanno simpatiche, però bisogna continuare a restarci dentro.
1: Sono, vabbè, a parte d'accordissimo con tutto quello che ha detto Gaia anche prima, no? sulle varie domande, e sono d'accordissimo anche su questo, e penso anche che in questo spazio, cioè nel stare nelle cose, è il luogo dove si può generare l'ascolto, ed è forse magari molto banale qualcosa, però effettivamente è l'ascolto una cosa che ci manca, no? Ascolto che sia uditivo sia anche visivo, no? Ma perché è lo spazio in cui, questa cosa tra l'altro mi era capitato anche con gli studenti che ho avuto l'anno scorso di parlarne con loro, forse l'unico vero e proprio consiglio è una cosa che va prima del consiglio, cioè cercare di crearsi degli strumenti il più possibile per poter ascoltare e poter decifrare ciò che c'è in quello spazio d'ascolto, no? Perché con quello poi da lì, cioè, dire no, fate così, ovviamente è paternalista, però insomma magari non c'è un consiglio esatto. L'ascolto ti permette di capire, di leggere la stanza, di leggere la situazione, e magari trovare anche un'autonomia tramite gli strumenti che uno si è fatto, trovare, diciamo, poi le modalità giuste per andare avanti.
5: E non vorrei essere ripetitiva, però diciamo che mi leggo un po' questa appunto stoccata sull'attesa, dicendo che sì, di non avere paura del tempo, dei momenti di attesa, perché sono appunto quei momenti in cui noi possiamo costruire e costruirci, e di non farlo mai da soli, quindi di non avere mai paura di aprirsi e costruire appunto delle comunità che siano comunità non solo di ascolto ma anche proprio di azione, perché appunto fare le cose da soli è bello sicuramente, ma farli con gli altri lo è ancora di più.
0: Grazie mille, grazie per questi consigli.
3: Grazie a tutti, ringraziamo i nostri ospiti, la redazione, e chiudiamo con del verde.
0: Anche il nostro tecnico, scusate,
3: sì.
0: Il nostro tecnico Ernesto.
3: Ringraziamo Ernesto che ci ha aiutato. E chiudiamo con del verde di Calcutta.
2: Grazie a voi. Ciao.
3: Ciao, ciao.

Quel sera l'objectif de cette nouvelle loi ?

Il problema assillante del bagno non è tanto la donna della Persia che non si alza, quanto l'eliminare le caccole dal lavandino con lo sputo. Il fatto è che al mattino mi soffio il naso e rimangono dei residui interni di narice che con il tempo si coagulano e si uniscono alla ceramica del lavandino. E quando torno da lavoro e mi lavo i denti, provo a sputare l'acqua con il dentifricio, ma non si stacca. Mai.

Stessa cosa quando voglio levare la sgommata di merda dal water utilizzando il getto di pipì. Nulla. Ci vuole l'anitra VC. Anzi, ci vuole proprio Alessandro Cecchi Paone.

Meow.

Thank you.

0: Music!
1: That's right.
0: Music!

non è stata data in conclusione che un gruppo di criminali al potere, e questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente, non è riuscito a incidere, nemmeno a scolpire lontanamente la realtà dell'Italia. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle attività di consumo, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. E allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere.

40 giorni del governo Berlusconi, quando i potenti del mondo si riuniscono in una Genova più che blindata. Movimenti non blocchi.

perché in quel modo siamo stati costretti a inseguirli, fra virgolette, dentro al corteo. Lì bisognava essere molto attenti, molto selettivi, perché accanto al vero violento, quello che, o a quello che si è messo il casco, quello che appena passavi tentava di colpirti alle spalle con un bastone, accanto a quello c'erano donne di giovane età, donne anziane, c'erano giovani assolutamente innocui. E quando sei carico d'adrenalina e a volte non sufficientemente dotato di tutta l'esperienza necessaria, che non è poca, c'è il rischio, diciamocelo sinceramente, che